0: Feel the music. Pop extremo.
1: Feel the music.
0: Go.
2: Una sola palma arriba, banda.